Adio Torre nostri in nomine Domini, Domine che saudio reazione meglio, Domino suo obispo, oriamo destro verso antrocipi creature esista, prestimo legnum, ed unam tantium tuo, certo appiccipia per Cristo, Domino nostro, amen. Benedictio Dini potente, Pater Spiriti Santo, descende vos, manete sempre, amen.